0: Drifter Radio.
1: Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter
0: Radio. Drifter Radio.
1: Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter
0: Radio. Drifter Radio.
1: Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio.
2: Just in case you forgot.